0: Siamo in collegamento, come vi dicevamo poco fa, con un compagno che si trova a Ceuta e che ci aiuta a fare un po' un quadro della situazione di quello che sta succedendo in questi giorni.
1: Ciao, sì, la situazione qua è difficile, tanta gente per strada, centri che hanno abilitato per migranti, tanti per le donne come per bambini e anche per le uomini, aprono uno e si riempie in un giorno e ancora è tanta gente per strada. Non è sufficiente dalla parte dell'istituzione, il centro che aprono veramente poco. Dopo la violenza contro i migranti non si hanno fermato, sino che hanno continuato, militari, polizia, guardia civile, anche i vicini di Ceuta, picchiano la gente, la rubano. Questo è un continuo. Noi intentiamo di fare ronda la notte, fermare la violenza dalla parte di tutti è difficile.
0: Abbiamo letto poco fa che ci sono stati appunto episodi di persone che hanno aggredito le persone di Ceuta, che hanno aggredito le persone migranti e che hanno addirittura dato fuoco a pezzi degli averi, pezzi di accampamento, comunque le cose, diciamo, delle persone.
1: Sì, questo era la Playa Benitez, quando facevano una manifestazione fascista, che la fanno ogni giorno per la tarde, e anche qua vicino al nostro locale i ragazzino che dormono in basso di un edificio le hanno tirato fuoco alla notte mentre dormevano, le stanno facendo scendere dalla montagna, fanno controllo, blocco militare, posti militari e non le lasciano ritornare.
2: Senti, ma ti sembra che queste aggressioni siano dovute così alla rabbia, tra virgolette, dei cittadini di Ceuta o siano organizzate dalle organizzazioni della destra neofascista e se sono anche in qualche maniera in coordinamento con la repressione poliziesca?
1: Credo che la maggioranza sono stato di gente di qua, sono arrivato elementi fascisti della penisola. Quello che abbiamo visto è che anche la gente di qua, anche non le piacciono magari tanti migranti qua, non le piace che vengano la gente d'estrema destra a approfittare politicamente della situazione. Ho avuto occasione che i vicini hanno buttato via i fascisti della manifestazione, delle strade. Noi siamo alla notte, come ti dico, a guardare per vedere la violenza e tutto questo, e hanno arrivato un gruppo di 54 uomini che sono stato buttato via da un posto dove dormevano, le hanno picchiato e le abbiamo dato un po' di cibo, dell'acqua, hanno stato un tempo con noi e hanno partito e subito hanno inquadrato per i militari, macchina militare davanti, dietro 40 militari che le picchiavano tutta la strada in basso. Io mi sono mettito in medio e anche la gente di Ceuta iva gravando e picchiandole e mi ho mettito in medio, ha avuto un po' una pelea e durante questo tempo si hanno fuggito 25 persone, il resto sono andato direzione alla frontiera. Lo stanno facendo ogni notte, prendere gente in gruppo e portarla alla frontiera totalmente illegale.
0: Grazie del racconto. Quello che leggevamo prima e che ci diceva anche l'avvocata che abbiamo sentito la settimana scorsa è che c'è anche una difficoltà nel riuscire a portare avanti le pratiche per chiedere il diritto di asilo, soprattutto delle persone minori che ne avrebbero diritto. Com'è la situazione da questo punto di vista? Sta migliorando o è sempre la stessa?
1: No, non sta migliorando. Hanno aperto due centri più per i bambini, uno per le donne e altro per ragazzo. Non sta avanzando niente. Siamo andati in questura, che al giudice, e intentare che le fanno i papeles e no, non è possibile, non lo fanno più e veramente hai tanti bambini per strada. Oggi mismo in fronte al locale che abbiamo le hanno detto ai bambini che andava a venire oggi mattina la Cruz Roja a fare i papeles e hanno dormito più di 200-300 bambini qua in fronte e alla fine non è venuto nessuno, è un po' così.
2: Senti, ma questi ragazzi che stanno per strada, come si sostengono? Cioè, qualcuno li assiste? C'è comunque un movimento spontaneo di solidarietà o c'è solamente questa rabbia, questo rifiuto, questa violenza?
1: Come si sostengono? La gente di qua di Ceuta che les aiuta, le dà una mano, anche la comunità musulmana les aiuta, gente, attivisti, gente come noi, le danno cibo, intentare dare una mano, e anche sono tutto il giorno per strada, sinistra e destra, e si buscano un po' la vita. Veramente il ragazzino di 12 anni, gente piccola e fragile, che dovevano essere mettito in qualche centro, ma hai tanta gente per strada che non è possibile.
0: Sì, comunque ci raccontavano che anche le strutture o comunque i servizi tra virgolette istituzionali che hanno messo a disposizione sono pochissimi e insufficienti, non ci sono abbastanza bagni, non ci sono abbastanza posti letto per le persone. Ci dicevano che addirittura, come dire, i bagni non hanno le luci, per cui le persone rischiano di essere poi picchiate dalla polizia per andarsi a nascondere e riuscire, per esempio, come dire, ad avere accesso a bagno, andare a prendere l'acqua, queste cose qua. Quindi quello che ci raccontavi anche tu, come dire, il punto di vista istituzionale è del tutto insufficiente.
1: Sì, sì, loro, l'istituzione, l'Stato, volevano fare qualcosa, qua fai capannone enorme, veramente si volevano fare, lo farevano. Stanno lasciando i bambini per strada, la gente per strada, senza lasciarlo dormire. Questa notte lo hanno spertato 3 volte i militari e ritornano allo stesso punto. È veramente per rompere la mente, il corpo, che non possono più e che ritornano indietro. E questo, hai migliaia di bambini per strada e aprono un centro per 150-200 bambini, è totalmente insufficiente. Qua vicino alla frontiera, nelle navi del Tarajal, è un poligono industriale dove dormono soprattutto minori e donne con bambini. Ieri anche l'hanno tirato tutti la ciabola, non so come si dice, dove la piccola costruzione che si hanno fatto per dormire, 3-4 ore dopo la stavano ricostruendo. Veramente non hai una intenzione da nessuno, dal sindaco di qua o dal governo centrale, che ha preso la battuta, sì, la battuta del mando, no? Sì. Avanti era
0: ha preso il controllo.
1: Il sindaco di Ceuta, eso, grazie, ha preso il controllo e non hai una voglia di fare niente, veramente.
2: Infatti quello che ti volevo chiedere è se questa situazione sembra mantenuta volutamente in questo modo, perché poi dà la possibilità di essere utilizzata strumentalmente dal punto di vista politico sia dal governo che dall'opposizione di estrema destra. Cioè, sembra una volontà politica quella di mantenere tutto in questo modo, in questo caos, diciamo così.
1: Sì, veramente è la volontà politica, e tutti vogliono guadagnare qualcosa con questo. È veramente da asco, fa schifo, grazie, fa schifo vedere come giocano con la vita di esseri umani, lo lasciano veramente alla merda, e anche corpi di sicurezza dello Stato rompendo hueso, rubando carta d'identità, lasciandolo al limite perché la gente si va indietro. Abbiamo già il contatto di tanta gente che lo hanno deportato illegalmente, e stiamo preparando una denuncia formale anche con tutta la violenza che abbiamo filmato. Si sta preparando una denuncia legale con l'equipo legale che abbiamo qua.
0: Sì, ma un po' come diceva anche Giacomo prima, abbiamo visto tanti purtroppo politici, politicanti di estrema destra speculare, strumentalizzare la vicenda di Ceuta per, come dire, dare più adito alle loro disgustose teorie sulla reimmigrazione e anche quello che dicevamo prima rispetto alla possibilità di richiedere permessi di soggiorno, comunque protezione internazionale. Sicuramente vediamo in atto il nuovo patto europeo per l'asilo e l'immigrazione, vediamo come dire quali sono gli effetti. Come dici tu, fa schifo e fa un sacco di rabbia, perché poi la polizia fa quello che vuole. Mi raccontavi anche diciamo ieri, quando ci siamo sentiti, che sostanzialmente smantellano campi per poi dargli il permesso di ritornare, diciamo, nella stessa spiaggia, nello stesso posto, ma le persone devono poi ricostruirsi quei rifugi di emergenza che avevano fatto fino a poco fa.
1: Ritrovare il materiale, perché arrivano con camioni e bulldozer e le tirano tutti le tende a tendaio, lo mettono in camione e lo portano a spazzatura, e tutta la gente deve trovare di nuovo il materiale per costruirsi la stanza, l'abitazione.
0: Sì, sì.
1: Veramente per metterle al limite.
0: Sì, spostati poi in giro per Ceuta come pacchi, come se non fossero persone.
1: Sì, sì, sì. Noi ieri, per esempio, quando hanno distrutto il campo delle navi del Tarajal, siamo andati con l'avvocata, abbiamo una lista non ufficiale di tutti i minori che sono per strada intentando almeno avere informazioni sulla quantità di gente che, soprattutto dei minori che sono per strada, che sono lo più vulnerabili, ha avuto violazioni, stupro, si dice, e anche qualche bambini hanno raccontato stupri da parte dei militari. La politica di Europa, come sempre, esternalizzare le frontiere, fare patto con dittatura e mafia, terzi paesi, per proprio come lo ha fatto Meloni, no? Con Albania, e sì, lo stanno facendo un po' tutti.
0: In che modo, diciamo, da qua si può supportare? Nel senso, la settimana scorsa ci hanno fatto sapere che c'era anche una chiamata, una mail a cui si poteva scrivere se qualcuno fosse interessato a scendere giù, o comunque, insomma, in che modo si può essere in qualche forma di supporto, ecco.
1: Sì, a Brigata d'Appoggio Mutuo abbiamo un crowdfunding, e per, se qualcuno se la sente, di inviare i soldi, e dopo in Spagna, in diversi punti, Barcellona, Madrid, dal sud, si stanno facendo punti di recogida di materiale, roba, vestiti, tenda, un po' tutto lo necessario, power bank. E anche se la gente vuole venire, scrive al mail appoggiomutuo@ceuta.riseup.net. E per venire, se qualcuno se la sente di venire qua, andiamo a un locale a Tarajal, vicino al bordo, alla frontiera, perché il proprietario di questo locale che avevamo, no, per pressione della gente di qua di Ceuta, non nos lo alquila di più, non ha finito l'affitto. Ogni giorno sta arrivando qualche gente.
0: Ti ringrazio molto. Se non hai qualcosa che volevi ancora dirci, qualcosa che vuoi aggiungere, canali, diciamo, per informarsi, per seguire quello che succede.
1: Sì, per informarsi ce l'hai il canale compagni qua, che sono anche con il canale di rete sociale Border Resistance, No Name Kitchen, e anche della caravana hai un Brigada d'Appoggio Mutuo, lo puoi trovare in Instagram, sì, e in redes sociales, per informarsi un po' di come sta la situazione.
0: Ti ringrazio molto. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Salud.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: Este pasado 11 de mayo fueron asesinadas en Guanajuato las defensoras Patricia Costa y Katia Jauregui, madre e hija, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Guanajuato, en México, al menos 22 defensoras buscadoras asesinadas en México desde 2019, 6 de ellas en ese estado, en ese lugar, en Guanajuato. Si nos vamos al 21 de mayo, también de este año, en este caso en Honduras, 19 personas campesinas asesinadas por hombres con indumentaria militar y policial en una finca de palma aceitera en el municipio de Trujillo, en la región del Bajo Aguán. Pertenecían estas 19 personas campesinas a las empresas asociativas campesinas 23 de mayo, San José y las uvas del movimiento campesino de Rigores. Y por último, más reciente, lo contábamos unos martes aquí en el programa, el 30 de mayo moría el líder indígena misquito Brooklyn Rivera en Nicaragua. Llevaba detenido arbitrariamente por el gobierno de Nicaragua 971 días. Tenía 73 años, era presidente del partido indígena Yatama y fue detenido el 29 de septiembre de 2023. Estuvo en desaparición forzada durante más de un año. Como os digo, fallecía este pasado 30 de mayo y, como os contábamos también, fue enterrado en Managua, en lugar de en la costa caribe de Nicaragua, como habían pedido sus familiares. De todo eso vamos a hablar, de defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica, con nuestras tres invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Lidia Alpizar Dunán es codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Esta iniciativa es una articulación regional entre defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y redes nacionales de defensoras de México, Honduras y El Salvador, que trabaja también en Guatemala y con acciones de solidaridad con Nicaragua. Su objetivo, la protección integral feminista para las defensoras y sus colectividades y también fortalecer su seguridad, bienestar, liderazgo y autonomía. Lidia Alpizar Durán, como os decíamos, es la codirectora de esta iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos. Es también feminista costarricense mexicana y es socióloga. Y están aquí también, en el estudio de la 97, Carmen Flores, defensora de derechos humanos nicaragüense en el exilio, educadora y feminista, y Floria Pérez, que es activista de derechos humanos de El Salvador. Muy buenas a las tres, Lidia, Carmen, Floria. Muy buenas.
4: Hola, muchas gracias a la 97 por invitarnos al programa de hoy.
3: Gracias a vosotras por venir. Contábamos esas alertas de defensoras que lanzáis regularmente. ¿Cómo están en lo que tiene que ver con las defensoras, con los derechos humanos, la situación por allá, por Mesoamérica, por vuestra tierra?
4: Sí, tristemente en la región hemos estado viendo un empeoramiento de las condiciones que tienen las personas defensoras para hacer la defensa de derechos humanos. Hemos visto un retroceso muy grande de los derechos humanos en la región. Un avance rápido de la militarización y el autoritarismo, con el espacio cívico cada vez más restringido para la defensa de derechos y con una serie de actores que actúan en los distintos territorios y profundizan la violencia. Tenemos, por ejemplo, el crimen organizado presente en muchos territorios, coludido con autoridades locales y también con el ejército, por ejemplo. Tenemos procesos muy fuertes de extractivismo que se profundizan también en los territorios, que se traducen en grandes procesos de despojo, ¿verdad?, de los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y demás. Y todo esto en un contexto más amplio, en donde vemos cómo el intervencionismo de Estados Unidos, de la mano también con Israel, hace que la dimensión geopolítica también esté implicada en toda esta violencia. La alerta de México es una alerta que nos duele profundamente, porque las buscadoras son sobre todo mujeres, madres, tías, hermanas, abuelas que buscan a sus personas desaparecidas y que ellas mismas se han convertido, como bien decidas, en un objeto fuerte de violencia. En Honduras estamos viendo un proceso con la llegada del nuevo gobierno, que es un gobierno del Partido Nacional alineado a la narcodictadura previa de Juan Orlando Hernández, en donde hay una línea muy clara de ataque contra las poblaciones en los territorios. La masacre de Rigores que mencionabas es un ejemplo de cómo esta violencia se está traduciendo en los territorios. Y mis compañeras, Floria y Carmen, van a hablar un poquito más de toda la situación en Nicaragua y también en Salvador, porque estas tendencias que menciono están muy presentes también en estos otros países de la región.
5: Realmente también estamos enfrentando fuertes impactos de estas violencias que se interseccionan también con la violencia machista y la violencia racista, incluyendo todas estas expresiones de exclusión y despojo a las comunidades indígenas. Y creo que específicamente hablando de la muerte, ¿verdad?, y que podríamos decir muerte en manos o asesinato de este líder indígena misquito, muestra, ¿verdad?, ese racismo histórico del Estado hacia estas comunidades. La violencia ha puesto fuera del país, se habla a más de 500,000 de personas y a muchas defensoras, particularmente más de 300 defensoras en el exilio, que produce fuertes impactos en su vida y también en el tejido social, pues porque su trabajo y su arraigo dentro del país en la defensa de derechos humanos se ven totalmente y arbitrariamente despojadas del territorio, de la nacionalidad, de esa capacidad de continuar y gestionar sus proyectos de vida. Así que los impactos son muchísimo mayores de lo que podemos imaginar y en estos largos años hemos visto, ¿verdad?, que la situación no mejora, sino que empeora de tal manera pues que vivimos en un estado totalmente dictatorial y represivo. Quienes están en el país, y hablo por las que están ahí aún, su situación no mejora frente a estas condiciones represivas.
6: Bueno, en el caso salvadoreño, creo que es importante apuntar a que estamos viendo cómo de manera acelerada lo que está ocurriendo en El Salvador se está presentando como un modelo a reproducir en otros países de la región latinoamericana, pero también a nivel mundial, ¿verdad? Que son estas prácticas autoritarias, pero revestidas de progreso, revestidas de desarrollo tecnológico. Y un poco lo que vamos viendo también es cómo la precarización de la vida de las comunidades, el desalojo de comunidades enteras para favorecer proyectos extractivistas, proyectos de desarrollismo urbano, pero también de instalación de centros turísticos. Es como si el país se estuviera convirtiendo más en un espacio para personas que llegan desde fuera, ¿verdad?, que para quienes habitan El Salvador mismo. Creo que es algo que ya se sabe, pero El Salvador desde marzo de 2022 tiene un régimen de excepción instalado que ha llevado a la cárcel a más de 91,000 personas, que se ha presentado como un modelo pues de combate a la delincuencia, al crimen organizado. Pero lo que vemos ahora es la institucionalización de la violación de derechos humanos de manera reiterada y la hostilidad hacia las comunidades y personas y organizaciones que defienden derechos humanos. Entonces es preocupante el uso de la tecnología para la vigilancia de quienes defienden derechos humanos, pero también de la ciudadanía en general. El Estado salvadoreño está haciendo uso de tecnología para robar datos biométricos, para hacer uso de los datos biométricos de la ciudadanía a partir de aplicaciones como Doctor SB, que se presenta como la modernización del Estado en materia de salud, pero eso está implicando que la ciudadanía le esté regalando al Estado su información, ¿verdad? Y esto pues tiene que ver también con la configuración de una nueva familia oligárquica que está acumulando poder y riqueza. Y creo que eso es como lo que más preocupa en el caso de El Salvador, que se presenta hacia afuera como un modelo que es fácil de reproducir y que además es exitoso, ¿verdad?, pero a costa de la vida de miles de personas.
3: Bukele ganó en el sábado las elecciones, entonces era como la excepción, ¿no? Lo que hacía Bukele, claro, se volvió a presentar 4 años después y volvió a ganar las elecciones. Un modelo de éxito, dicen, que se está replicando en otros países. Ahí está pues Chile, Argentina, Honduras, parece que también pues Colombia puede ir por el mismo camino. Es fácil decir que tiene éxito un gobierno, pero ¿cómo se contrasta ese éxito populista o de esas políticas, no sé si de extrema derecha o fascistas, para que luego pues tengan su refrendo popular en las urnas, incluso vuelvan a salir después de 4 años otra vez elegidos? No sé cómo se contrasta todo eso con el día a día en esos países.
6: Es fácil ganar las elecciones cuando tenés el control y el poder absoluto de todos los órganos de Estado y donde no existe un sistema de pesos y contrapesos, donde hay miedo, donde hay persecución hacia las voces disidentes, ¿verdad? Hay un caso en particular, hay una mujer abogada, defensora, con una trayectoria académica impresionante, se llama Ruth López, y ya tiene más de un año de estar privada de libertad. Y esto es un ejemplo de lo que pasa cuando hay voces no solo disidentes que critican, sino que documentan y elevan, ¿verdad?, su voz para denunciar las violaciones de derechos humanos. En el caso de El Salvador, lo hemos visto incluso con funcionarios del mismo gobierno, ¿verdad?, que cuando han señalado cosas que están mal al interior, de corrupción, de impunidad, han enfrentado la violencia, la muerte, el encarcelamiento. Hay más de 400.